Blindness and Light izeneko talde ingelesaren ekarpena Our Man from Fife izeneko kantua. Orain entzongo dugu musikari hau ezagutu genuen Happy End izeneko taldean Yellow Magic Orchestra derakoan ere aritu zen eta lanean aritu izana da Yukihiro Takahashi eta Riki Sakamotorekin. Entzongo duguna da Haruomi Osono, bere izen artistiko batzuetan da Haruomi eta beste batzuetan Harry Osono. Eta japoniarrak orain lan berri bat dokarri eteratzeko prest Note of Mothership izeneko abendetan interesgarria iruditu zaigu diskoari izena emango diona bestia Haruomi Osonoren musika. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha